0: Sono le 2:10. 70, 80, 90.
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora.

0: Sono le 3.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

non respirare. Le volte che vai fuori di testa sarebbe comica come sequenza.

proprio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

ma mi alzo indignato solo da un ristorante. Io mi sento davvero migliore di questi tempi e non sono nostalgico solo coi sentimenti. E accidenti,

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

cambio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Sono le 4 e 45 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

canterò per te l'ultima canzone.

0: musica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: piacere della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori,
1: il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmar, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua. Io

0: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, la condivisione in famiglia vi darà un senso di appagamento davvero fuori dal comune. I successi saranno numerosi e vi conferiranno grande prestigio e aumenteranno la vostra autostima. Toro, le finanze finalmente arriveranno ad essere soddisfacenti e per nulla scontate. Avrete l'abilità di riuscire in quelle sfide laddove altri falliranno. I sentimenti faranno da ottima cornice in una giornata ricca di eventi positivi. Gemelli, settimana molto rilassante, a dispetto degli impegni che vi terranno per molto tempo al lavoro e dove potreste incontrare anche qualcuno che potrebbe essere di ispirazione per i prossimi progetti. Cancro, potrebbe arrivare oggi una notizia che non soltanto vi renderà felici, ma migliorerà in modo sostanziale anche la vita di coppia. Nel lavoro vi avvicinerete ad una metodica sempre più semplice, abbandonando ogni incertezza. Leone, oggi riceverete conferme rispetto ad un lavoro che avete sempre desiderato ottenere. Per alcuni invece si prospettano ottimi guadagni e forse anche una promozione molto ambita. Vergine, se avete delle turbolenze nella vita di coppia, questa sarà una giornata di riflessioni ma anche di confronto molto approfondito. Nel contesto familiare o in quello di lavoro si creerà un clima di collaborazione spontaneo e sentito. Bilancia, il denaro comincerà la sua corsa verso investimenti molto attraenti. Calibrate bene le vostre possibilità prima di investire. L'amore entrerà in una fase di crisi, che potrebbe essere però un'opportunità. Scorpione, le stelle consigliano una riflessione attenta più su di voi che sugli altri. Il lavoro vi prenderà molto tempo. Dovete essere attenti e concentrati su ogni cosa che concerne la vostra attività. Sagittario, nonostante la famiglia vi supporti, in questo momento avrete bisogno di pace assoluta e solitudine. Dovrete inoltre essere anche più parsimoniosi dal punto di vista economico, dato che le spese aumenteranno. Capricorno, potreste non essere molto popolari in questo periodo. Nel lavoro si percepirà un'area di tensione e di stanchezza. Sarà molto più confortevole e conveniente prendersi una pausa, anche se forzata. Acquario, è il momento di riporre gli strumenti di lavoro e di dare un'occhiata alla vostra vita privata. I single preferiscono isolarsi e stare per conto proprio. Le coppie non riescono più a capirsi. Pesci, la giornata sarà ricca di occasioni sociali, quindi organizzatevi al meglio per vedere tutti. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi. Evitate però di perdere tempo con dettagli inutili. Oggi vi saluto con le parole di Isabella Allende. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi. Tutti i fili servono. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ora esatta.
1: Sono le 7:19.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, la condivisione in famiglia vi darà un senso di appagamento davvero fuori dal comune. I successi saranno numerosi e vi conferiranno grande prestigio e aumenteranno la vostra autostima. Toro, le finanze finalmente arriveranno ad essere soddisfacenti e per nulla scontate. Avrete l'abilità di riuscire in quelle sfide laddove altri falliranno. I sentimenti faranno da ottima cornice in una giornata ricca di eventi positivi. Gemelli, settimana molto rilassante, a dispetto degli impegni che vi terranno per molto tempo al lavoro e dove potreste incontrare anche qualcuno che potrebbe essere di ispirazione per i prossimi progetti. Cancro, potrebbe arrivare oggi una notizia che non soltanto vi renderà felici, ma migliorerà in modo sostanziale anche la vita di coppia. Nel lavoro vi avvicinerete ad una metodica sempre più semplice, abbandonando ogni incertezza. Leone, oggi riceverete conferme rispetto ad un lavoro che avete sempre desiderato ottenere. Per alcuni invece si prospettano ottimi guadagni e forse anche una promozione molto ambita. Vergine, se avete delle turbolenze nella vita di coppia, questa sarà una giornata di riflessioni ma anche di confronto molto approfondito. Nel contesto familiare o in quello di lavoro si creerà un clima di collaborazione spontaneo e sentito. Bilancia, il denaro comincerà la sua corsa verso investimenti molto attraenti. Calibrate bene le vostre possibilità prima di investire. L'amore entrerà in una fase di crisi, che potrebbe essere però un'opportunità. Scorpione, le stelle consigliano una riflessione attenta più su di voi che sugli altri. Il lavoro vi prenderà molto tempo. Dovete essere attenti e concentrati su ogni cosa che concerne la vostra attività. Sagittario, nonostante la famiglia vi supporti, in questo momento avrete bisogno di pace assoluta e solitudine. Dovrete inoltre essere anche più parsimoniosi dal punto di vista economico, dato che le spese aumenteranno. Capricorno, potreste non essere molto popolari in questo periodo. Nel lavoro si percepirà un'area di tensione e di stanchezza. Sarà molto più confortevole e conveniente prendersi una pausa, anche se forzata. Acquario, è il momento di riporre gli strumenti di lavoro e di dare un'occhiata alla vostra vita privata. I single preferiscono isolarsi e stare per conto proprio. Le coppie non riescono più a capirsi. Pesci, la giornata sarà ricca di occasioni sociali, quindi organizzatevi al meglio per vedere tutti. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi. Evitate però di perdere tempo con dettagli inutili. Oggi vi saluto con le parole di Isabella Allende. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori. Alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi. Tutti i fili servono. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeranno Putin alla pace, ha detto. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano mentre Meloni era in visita a Oslo. E da Oslo la premier è tornata proprio sul conflitto russo-ucraino. Le provocazioni si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione cercando un'escalation con l'Europa, ha detto Meloni, aggiungendo che dobbiamo chiederci a chi conviene un'escalation e agire di conseguenza. Il giallo di Pietra Catella. Ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso della madre e della figlia morte avvelenate dalla ricina. Alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Un violento temporale che ha colpito Firenze ha creato momenti di apprensione per le opere custodite nella Galleria degli Uffizi. L'acqua si è infiltrata nel museo raggiungendo il lucernario di una sala dove sono collocati 7 dipinti del 600, compreso il Bacco di Caravaggio, rimasto comunque indenne. Calcio, la Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alaibegovic e Oltemade nel primo tempo. Nella ripresa prima Selic e poi Colomoani arrotondano il punteggio. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FPD in direzione mare, rallentamenti per un veicolo fermo tra l'Astrassigna e Ginestra Fiorentina, code a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno e 2 km di coda per un incidente già risolto tra Cascina e Pisa Nord-Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. In direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao a tutti da Stefano Donnini e bentornati alla Speaker Slot Machine. Oggi ci tuffiamo nel mondo dei supereroi perché sul grande schermo è tornato l'arrampicanavigli più famoso di sempre. Parliamo di Spider-Man, Brand New Day, il capitolo che ha appena infranto ogni record di incassi al botteghino globale. Dove avevamo lasciato il nostro amichevole uomo ragno di quartiere? Dopo il finale shock di No Way Home, il mondo intero ha dimenticato l'identità di Peter Parker. In questo nuovo film ritroviamo un Peter più adulto, interpretato ancora una volta da Tom Holland, che vive in completa solitudine in un piccolo appartamento di New York. Nessuno dispositivo high-tech targato Stark, nessuna scorciatoia, solo un ragazzo con un costume cucito a mano che poduglia le strade in notte solitaria. Ma a rendere questo film unico è il cambio totale di registro. La regia è stata affidata a Destin Daniel Cretton, che ha trasformato le avventure dell'eroe in un thriller urbano molto più cupo, dinamico e maturo. Peter non deve vedersela solo con minacce criminali e oscure mutazioni, ma anche a fare conti con la propria salute mentale e il peso della solitudine. Tra i colpi di scena più apprezzati del pubblico c'è l'inaspettata alleanza sul campo con altri volti celebri dell'universo Marvel, creando un contrasto pazzesco tra l'ironia e la durezza delle strade di New York. I critici e i fan lo stanno già definendo uno dei migliori cinecomic del decennio, capace di unire l'azione spettacolare a una profondità umana. Se non l'avete ancora visto al cinema, è il momento perfetto per recuperarlo. Voi preferite lo Spider-Man spensierato del liceo o questo Peter Parker più maturo e solitario? Andate a vederlo. E un saluto a tutti da Stefano Donnini e da Radio Diffusione Follonica. Ciao!

0: Speaker Slot Machine.
1: Ciao a tutti, la Speaker Slot Machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una piccola curiosità, chimica e fisica. Lo sapete che l'acqua calda gela prima di quella fredda? La scoperta è che in determinate condizioni l'acqua calda si trasforma in ghiaccio più rapidamente rispetto all'acqua già fredda. La fisica ci descrive questo fin dai tempi di Aristotele, ma riscopre negli anni 60 è stata riscoperta da questo studente tanzaniano. La reazione confuta l'intuito. Il motivo è che i fisici ne discutono ancora, ma le cause principali includono la velocità di evaporazione dell'acqua calda, che riduce la massa da congelare e la dispone dei legami a idrogeno tra le molecole. E detta questa curiosità chimica e fisica, vi lascio in compagnia ancora della buona musica di Radio Diffusione Collonica. Buon ascolto!

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Siamo qui con la Jingle Slot Machine a parlare di curiosità, ma soprattutto di gossip. Con me a questo turno parleremo di quelle che sono le coppie d'oro dello spettacolo. Cominciamo subito con una grandissima coppia italiana. Loro sono sempre stati così diversi eppure così perfetti. Non erano solo una coppia artistica, peraltro assolutamente simile sulla vita e sul palcoscenico, ma erano veramente un marchio. Oggi li definiremmo un brand. Sto parlando di Sandra e Raimondo, che hanno fatto la storia della televisione. Certamente nello spettacolo nostrano sono stati veramente degli esemplari unici ed hanno avuto un grandissimo vantaggio, quello di essere semplicemente loro stessi. Sandra era milanese e quando conobbe il suo futuro marito aveva già alle spalle una consolidata carriera fatta di radio, di teatro, di rivista, di cinema e di televisione, a fianco dei nomi più grandi dello spettacolo di allora: Mike Bongiorno, Renato Raschel, Corrado, Macario, Delia Scala. Raimondo aveva già all'attivo alcuni film, il teatro di rivista, la gloria televisiva con il suo compare di sempre, Ugo Tognazzi, e per vedere, pensate un po', un 2-3, un programma televisivo degli anni 60, l'Italia letteralmente si fermava. Dagli anni 70 Sandra e Raimondo cominciarono a lavorare stabilmente insieme e la Rai ha messo su delle trasmissioni pensate esclusivamente su di loro. Tante scuse del 1974 fu un successo letteralmente travolgente, perché il format, semplicissimo, non era altro che la narrazione di una trasmissione vista da dietro le quinte. L'anno successivo fu la volta di nuovo Tante scuse. Nel cast entrarono stabilmente anche Ricchi e Poveri, che fra l'altro contribuirono alla mitica stagione delle sigle televisive. Pensate un po' che nella canzone Coriandoli su di noi, ad ogni puntata Raimondo cercava in tutti i modi di evitare l'abbraccio di Sandra. Ma la sigla che poi sarebbe passata alla storia fu quella di chiusura del programma successivo Noi No, il primo programma a colori della coppia, che si intitolava Ma quanto è forte Tarzan, che avrebbe superato le barriere del tempo. Di lì a poco Sandra inventò anche il mitico personaggio di Sbirulino, che è rimasto un autentico idolo per i bambini di allora. Nel 1982 fecero un passo importantissimo. Sandra e Raimondo lasciano la Rai per approdare a quella che era la Fininvest, realizzando dei programmi, anche questi, che sono passati alla storia. Da Attenti a noi due, ma più importante Casa Vianello, dove tutti ricordiamo ancora la scena finale della sitcom realizzata davanti al lettone, dove Raimondo tiene aperta la pagina di un giornale e Sandra conclude sempre che noia, che barba, che barba, che noia, scalciando le coperte. E nel 91 si trasferiscono da Roma a Milano, dove Raimondo diciamo che prende parte alla conduzione di Pressing, un programma calcistico fatto con ironia, che veramente nel mondo di oggi ci manca tantissimo. Hanno vissuto tanti anni felici insieme come coppia, insieme come partner dello spettacolo. Hanno regalato veramente delle chicche meravigliose e le persone le ricordano perché sono sempre stati bravissimi e loro erano irraggiungibili per simpatia, per la loro eleganza e per la loro simpatia. Se ne sono andati a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, ma sono sempre tutti nei nostri cuori. Era questa la storia di Sandra e Raimondo.

0: legislarmici.
1: Buona giornata da Paolo. In questo appuntamento con la Sfiga Slot Machine voglio parlarvi di un modo alternativo per ascoltare la nostra radio. Si tratta di una piattaforma web o anche app mobile che si chiama Radio Garden, che permette di ascoltare migliaia di stazioni radio in streaming live da tutto il mondo, esplorando un globo terrestre interattivo in 3D. L'interfaccia mostra il pianeta Terra ricoperto da migliaia di punti verdi. Ogni punto rappresenta una città o una località geografica in cui è presente almeno un'emittente radiofonica. Al centro dello schermo trovate un puntatore circolare. Ruotando e ingrandendo il globo, basta sovrapporre il puntatore a un punto verde per agganciare il segnale audio e avviare immediatamente la riproduzione in tempo reale. Quindi, se volete ascoltarci da questa piattaforma, vi basta fare uno zoom prima sull'Europa, poi sull'Italia, fino a ingrandire il nostro golfo. Li troverete al centro, proprio su Follonica, uno di quei puntini verdi. Cliccateci sopra e istantaneamente sarete collegati con Radio Diffusione Follonica e potrete ascoltare appunto la nostra musica. Adesso vi auguro un buon ascolto su RDF. Un saluto da Paolo e a risentirci alla prossima Speaker Slot Machine.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica, interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il meteo.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeranno Putin alla pace.

0: 2022. La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 95. Si tratta del secondo rialzo in tre mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024. Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma realizzate con stampanti 3D è stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile di Catania. A gestirlo un 27enne arrestato che lo aveva realizzato in un suo garage. Ci sono tre ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek. Sono il Gemelli di Roma che conquista il terzo posto per la ginecologia, il Bambino Gesù al quarto posto per la pediatria e il neurologico Carlo Besta di Milano all'ottavo posto per la neurologia. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.

0: Speakers Smart Machine.
1: Buona giornata da Paolo. In questo appuntamento con la Speaker Slot Machine voglio parlarvi di un modo alternativo per ascoltare la nostra radio. Si tratta di una piattaforma web o anche app mobile che si chiama Radio Garden, che permette di ascoltare migliaia di stazioni radio in streaming live da tutto il mondo, esplorando un globo terrestre interattivo in 3D. L'interfaccia mostra il pianeta Terra ricoperto da migliaia di punti verdi. Ogni punto rappresenta una città o una località geografica in cui è presente almeno un'emittente radiofonica. Al centro dello schermo trovate un puntatore circolare. Ruotando e ingrandendo il globo, basta sovrapporre il puntatore a un punto verde per agganciare il segnale audio e avviare immediatamente la riproduzione in tempo reale. Quindi, se volete ascoltarci da questa piattaforma, vi basta fare uno zoom prima sull'Europa, poi sull'Italia, fino a ingrandire il nostro golfo. Li troverete al centro, proprio su Follonica, uno di quei puntini verdi. Cliccateci sopra e istantaneamente sarete collegati con Radio Diffusione Follonica e potrete ascoltare appunto la nostra musica. Adesso vi auguro un buon ascolto su RDF. Un saluto da Paolo e a risentirci alla prossima Speakers Not.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 21 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Speaker Slot Machine.
5: Ciao a tutti, la Speaker Slot Machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una piccola curiosità, chimica e fisica. Lo sapete che l'acqua calda gela prima di quella fredda? La scoperta è che in determinate condizioni l'acqua calda si trasforma in ghiaccio più rapidamente rispetto all'acqua già fredda. La fisica ci descrive questo fin dai tempi di Aristotele, ma riscopre negli anni 60 è stata riscoperta da questo studente tanzaniano. La reazione confuta l'intuito. Il motivo è che i fisici ne discutono ancora, ma le cause principali includono la velocità di evaporazione dell'acqua calda, che riduce la massa da congelare e la dispone dei legami a idrogeno tra le molecole. E detta questa curiosità chimica e fisica, vi lascio in compagnia ancora della buona musica di Radiodiffusione Follonica. Buon ascolto!

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: sarà
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
3: Speaker Slot Machine.
4: Tante notizie e curiosità con la nostra rubrica della Speaker Slot Machine. Buongiorno, io sono Alberto Serpi e in questa edizione voglio parlarvi di un oggetto vintage, il gettone telefonico. Negli anni 80 il gettone telefonico non era una moneta vera e propria, ma nella vita di tutti i giorni si comportava proprio così. In molti bar, tabaccherie ed edicole finiva nel resto al posto delle lire, perché tutti sapevano che prima o poi sarebbe servito per una telefonata. Il punto era questo: la cabina SIP non era un vezzo, per tanti era il modo più rapido per chiamare casa quando eri fuori, ed il gettone aveva un valore d'uso immediato riconosciuto da tutti. Così, un pezzo nato per una cabina diventò una specie di moneta informale, non perché lo decidesse lo Stato, ma perché era utile e passava di mano in mano, senza discussioni. Nel 1980 valeva 100 lire, nel 1984 arrivò a 200, abbastanza da sembrare poca cosa, abbastanza da farsi spazio ovunque. La fine della sua storia arrivò con il progresso tecnologico. Dal 1987 iniziarono a diffondersi le schede telefoniche, che gradualmente sostituirono i gettoni. L'ultimo giorno in cui fu possibile utilizzare ufficialmente un gettone nelle cabine telefoniche italiane fu il 31 dicembre 2001. Da allora è diventato un oggetto da collezione e un simbolo nostalgico di un'epoca in cui, per telefonare lontano da casa, bastava avere in tasca qualche gettone e conoscere a memoria almeno un numero di telefono. E con questa sacrosanta verità vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speaker Slot Machine e vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti da Alberto Serpi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, la condivisione in famiglia vi darà un senso di appagamento davvero fuori dal comune. I successi saranno numerosi e vi conferiranno grande prestigio e aumenteranno la vostra autostima. Toro, le finanze finalmente arriveranno ad essere soddisfacenti e per nulla scontate. Avrete l'abilità di riuscire in quelle sfide laddove altri falliranno. I sentimenti faranno da ottima cornice in una giornata ricca di eventi positivi. Gemelli, settimana molto rilassante, a dispetto degli impegni che vi terranno per molto tempo al lavoro e dove potreste incontrare anche qualcuno che potrebbe essere di ispirazione per i prossimi progetti. Cancro, potrebbe arrivare oggi una notizia che non soltanto vi renderà felici, ma migliorerà in modo sostanziale anche la vita di coppia. Nel lavoro vi avvicinerete ad una metodica sempre più semplice, abbandonando ogni incertezza. Leone, oggi riceverete conferme rispetto ad un lavoro che avete sempre desiderato ottenere. Per alcuni invece si prospettano ottimi guadagni e forse anche una promozione molto ambita. Vergine, se avete delle turbolenze nella vita di coppia, questa sarà una giornata di riflessioni ma anche di confronto molto approfondito. Nel contesto familiare o in quello di lavoro si creerà un clima di collaborazione spontaneo e sentito. Bilancia, il denaro comincerà la sua corsa verso investimenti molto attraenti. Calibrate bene le vostre possibilità prima di investire. L'amore entrerà in una fase di crisi, che potrebbe essere però un'opportunità. Scorpione, le stelle consigliano una riflessione attenta più su di voi che sugli altri. Il lavoro vi prenderà molto tempo. Dovete essere attenti e concentrati su ogni cosa che concerne la vostra attività. Sagittario, nonostante la famiglia vi supporti, in questo momento avrete bisogno di pace assoluta e solitudine. Dovrete inoltre essere anche più parsimoniosi dal punto di vista economico, dato che le spese aumenteranno. Capricorno, potreste non essere molto popolari in questo periodo. Nel lavoro si percepirà un'area di tensione e di stanchezza. Sarà molto più confortevole e conveniente prendersi una pausa, anche se forzata. Acquario, è il momento di riporre gli strumenti di lavoro e di dare un'occhiata alla vostra vita privata. I single preferiscono isolarsi e stare per conto proprio. Le coppie non riescono più a capirsi. Pesci, la giornata sarà ricca di occasioni sociali, quindi organizzatevi al meglio per vedere tutti. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi. Evitate però di perdere tempo con dettagli inutili. Oggi vi saluto con le parole di Isabella Allend. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi. Tutti i fili servono. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Di Battista, 48 anni, era stato colto da un malore mentre si trovava a Cuba per lavorare a un reportage. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times. Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato con la vittoria di Putin. Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio. Lo sport inizia il weekend del Gran Premio d'Austria coi piloti MotoGP in pista per le prove libere. Tornaio Gura, ancora assente Maverick Vignales, forfè anche di Johan Mir sostituito da Nakagami. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Spostandoci sulla A1 in direzione Roma si segnalano rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 295-600 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21-6 sarà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio piace nella città.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Speaker Slot Machine.
1: Buongiorno e ben ritrovati con Speaker Slot Machine. Questa mattina voglio parlarvi di quelli che sono i tre ristoranti più costosi e lussuosi al mondo, che sono universalmente riconosciuti dalle classifiche internazionali per i loro prezzi record e soprattutto le esperienze uniche. Si parte con il numero 1, Sublimotion, che si trova ad Ibiza, appunto in Spagna. Il costo medio è di circa 1.500-2.000 euro a persona, ideato dallo chef 2 stelle Michelin Paco Roncero all'interno dell'Hard Rock Hotel di Ibiza. È un connubio estremo di alta cucina e realtà virtuale. Accoglie pochissimi ospiti a sera in una sala tecnologica dove luci, suoni e proiezioni 3D cambiano a ogni portata per stimolare proprio tutti i sensi. Al numero 2 c'è l'Ultraviolet di Shanghai in Cina. Qua il costo medio è di oltre 900-1000 euro a persona. L'esperienza è stato fondato dallo chef francese Paul Paré e questo celebre locale ospita un solo tavolo da 10 persone a sera in una stanza segreta. Ogni piatto è accompagnato da uno spettacolo multisensoriale fatto di video proiettati sulle pareti, profumi nell'aria e colonne sonore dedicate appunto al cibo che state mangiando in quel momento. Al numero 3 c'è Masa di New York, Stati Uniti. Qua si spende circa 800-1000 dollari a persona, bevande e tasse escluse. È situato nel cuore di Manhattan, il tempio del maestro Masa Tukaiya. Offre un'esperienza di sushi omakese affidata totalmente alle scelte dello chef, di altissimo livello. Non esiste un menù scritto, il lusso qui risiede nella purezza assoluta degli ingredienti freschissimi, importati direttamente dal Giappone. Bene, è tutto. Anche quest'oggi siamo andati a cercare delle curiosità, abbiamo parlato di cibo e di ristoranti lussuosi. Grazie per avermi seguito e adesso c'è la musica di RDF Web. Appuntamento alla prossima edizione. Slot Machine.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Salve a tutti, la Speaker Slot Machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa molto curiosa sull'uomo che sopravvisse a 7 fulmini, un certo signor Roy Sullivan, un guardiaparco statunitense che detiene il record mondiale per essere stato colpito da 7 fulmini ben 7 volte tra il 1942 e il 1977, sopravvivendo ad ognuno di essi. Durante la sua vita lavorativa nei boschi della Virginia, i fulmini gli bruciarono i capelli per ben 2 volte, gli incendiarono le sopracciglia e gli fecero saltare la cerniera di una scarpa. Sullivan divenne così paranoico da portarsi sempre dietro una tanica d'acqua. La cosa più curiosa? Anche sua moglie venne colpita una volta, mentre lui si trovava proprio accanto a lei per aiutarla a stendere i panni. E a questo punto vi lascio in compagnia di Radiodiffusione Follonica e la sua musica. A presto!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Salve a tutti, la speaker slot machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa molto curiosa sull'uomo che sopravvisse a 7 fulmini, un certo signor Roy Sullivan, un guardiaparco statunitense che detiene il record mondiale per essere stato colpito da 7 fulmini ben 7 volte tra il 1942 e il 1977, sopravvivendo ad ognuno di essi. Durante la sua vita lavorativa nei boschi della Virginia, i fulmini gli bruciarono i capelli per ben 2 volte, gli incendiarono le sopracciglia e gli fecero saltare la cerniera di una scarpa. Sullivan divenne così paranoico da portarsi sempre dietro una tanica d'acqua. La cosa più curiosa? Anche sua moglie venne colpita una volta, mentre lui si trovava proprio accanto a lei per aiutarla a stendere i panni. E a questo punto vi lascio in compagnia di Radiodiffusione Follonica e la sua musica. A presto!

Ciao a tutti da Paolo e ben ritrovati qui su Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città. E lo fa veramente, sia perché è la radio più ascoltata in Follonica, e sia perché con la nostra musica, la nostra compagnia e simpatia accendiamo e diamo vita alla città nel vero senso della parola. In questo appuntamento con la speaker Slot Machine voglio portarvi in un villaggio dove gli abitanti comunicano fischiando. Sull'isola di La Gomera, nelle Canarie, esiste un linguaggio chiamato Silbo Gomero, fatto interamente di fischi. Nato secoli fa per permettere ai contadini di comunicare da una montagna all'altra attraverso le profonde vallate, è in grado di riprodurre interi concetti e parole superando fino i 3 km di distanza. Immaginate la comodità, niente campo, niente roaming, niente messaggini su WhatsApp, basta un bel fischio per magari chiamare a cena chiunque si trovi nel raggio di ben 3 km. Adesso vi lascio in compagnia della nostra ottima musica e a risentirci alla prossima Speaker Slot Machine. Ancora una buona giornata da Paolo.

0: Speaker Slot Machine.
1: Salve, sono Stefano Donnini e la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi di un manoscritto che nessuno sa leggere. È stato conservato nella biblioteca dei libri rari dell'Università di Yale, si trova un piccolo volume del XV secolo che rappresenta il più grande enigma della crittografia mondiale, il manoscritto Voynich. Composto da circa 240 pagine in pergamena, il libro è scritto a mano in un alfabeto del tutto sconosciuto, composto da una trentina di caratteri distinti che non corrispondono a nessun sistema di scrittura noto sulla Terra. Ciò che ci rende il manoscritto ancora più inquietante e affascinante sono le sue illustrazioni dettagliate, dipinte a colori. Il testo infatti è suddiviso in sezioni apparentemente dedicate alla botanica, all'astronomia, alla biologia e alla farmacologia. La sezione botanica mostra centinaia di piante bizzarre e rigogliose che non corrispondono a nessuna specie vegetale esistente sulla Terra, mentre la sezione biologica ritrae figure femminili immerse in strane vasche o tubature collegate tra di loro tra fluidi sconosciuti. La datazione al radiocarbonio ha confermato con certezza che la pergamena risale a un periodo compreso tra il 1404 e il 1438. Nel corso dei secoli il libro è passato dal mano tra alchimisti, imperatori e collezionisti. Durante il Novecento i migliori decrittatori del mondo, compresi gli specialisti dell'intelligence americana che violarono i codici militari durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno tentato di decifrare il testo, fallendo miseramente. Nonostante le molteplici teorie che lo considerano un manuale alchemico a lingua inventata, un testo di medicina arcaica o persino un complesso tuffarina mascimentale, il Voynich rimane a tutt'oggi un libro perfettamente illeggibile. Ciao a tutti ancora e grazie dell'ascolto. Continuate a rimanere su Radio Diffusione Follonica. Ciao da Stefano Donnini.

0: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini. Questa è la Speaker Slot Machine di Radio Diffusione Follonica che mi dà la possibilità di parlarvi di una maledizione dell'isola di Hoc e il mistero del Money Pit. A largo delle coste della Nuova Scozia in Canada si trova la piccola isola di Hoc, teatro di una delle cacce al tesoro più lunghe, costose e misteriose della storia. Tutto ebbe inizio nel 1795 quando un giovane di nome Daniel McGuinness notò una strana depressione nel terreno sotto una quercia. Incuriosito cominciò a scavare insieme a due amici scoprendo uno strato di lastre di pietra e più in profondità una serie di piattaforme di legno posizionate esattamente ogni 3 metri. Più scavavano più era chiaro che non si trattava di una buca naturale ma di una struttura ingegneristica complessa progettata da qualcuno con enormi risorse. Negli anni successivi decine di esploratori e società finanziate da investitori privati hanno cercato di raggiungere il fondo di quello che venne battezzato il Money Pit, il pozzo del denaro. Durante gli scavi sono stati rinvenuti strati di fibra di cocco, frammenti di pergamena e persino una pietra incisa con simboli misteriosi tradotti da alcuni esperti come 40 piedi sotto giacciono 2 milioni di sterline sepolte. Tuttavia ogni volta che una squadra si avvicinava alla soglia dei 30 metri di profondità la fossa si allargava istantaneamente di acqua di mare. Si è scoperto infatti che chiunque abbia costruito il pozzo ha ideato un sofisticato sistema di trappole idrauliche con canali sotterranei collegati all'oceano. Nel corso di oltre 2 secoli la ricerca ha attirato personalità illustri tra cui il futuro presidente americano Franklin Roosevelt ed è costata enormi fortune e la vita a 6 cercatori. A oggi, nonostante l'impiego di trivelle industriali, rivelamenti radar e tecnologie di scansioni 3D, nessuno è ancora riuscito a scoprire cosa si nasconda davvero sul fondo. Il tesoro dei pirati, i gioielli della regina Maria Antonietta o i leggendari manoscritti di William Shakespeare? Questo noi non lo sappiamo, ma comunque voi rimanete su Radio Diffusione Follonica e la buona giornata a tutti da Stefano Donnini.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Attacchi a una base aerea in Arabia, colpito Eurofighter italiano. Nessun militare è rimasto coinvolto, ha spiegato il ministro Crosetto. L'Italia intanto è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili

0: con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF.
1: Il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, la giovane Chiara Poggi venne ritrovata senza vita nella villetta di famiglia dal fidanzato Alberto Stasi. Per quella morte venne indagato lo stesso Stasi, assolto in primo e secondo grado nel 2009 e 2011, prima dell'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione nel 2013 e del nuovo processo di appello concluso con la sua condanna a 16 anni con rito abbreviato nel dicembre del 2014. Sentenza poi confermata dalla Cassazione a dicembre 2015. Ne parliamo oggi su Radio Diffusione Follonica con l'avvocato Mimmo Fiorani in questo nuovo programma La giustizia spiegata a mia nonna. Un appuntamento nuovo per RDF, ma che Fiorani sta portando avanti da un paio di anni. Ci può spiegare, avvocato, di cosa si tratta e cosa parleremo nel dettaglio oggi?
2: Ma oggi parliamo... Diciamo così, siccome la questione di Garlasco è diventata di nuovo d'attualità con le nuove indagini nei confronti di Andrea Sempio, si sono fatti molti dibattiti, molte trasmissioni televisive di approfondimento, sono state analizzate delle prove, ci sono persone che ti incontrano per strada e ti parlano dell'impronta 33, così, cioè proprio fatti e sono diventati più nello specifico, conosciuti da tutti. Ecco, a me piacerebbe partire da dove siamo partiti, cioè attualmente la verità è questa, che non vuol dire che possa cambiare, che non possa cambiare. C'è un colpevole attualmente condannato in via definitiva, Alberto Stasi. Poi c'è una persona, che è Andrea Sempio, che al momento è sotto indagine per lo stesso omicidio. Però questa nuova indagine, che ora tutti trattano come se fosse... come posso dire, quasi una sentenza definitiva, in realtà dovrà, se andrà a processo, se ci saranno sentenze, mettere in discussione tutti gli indizi e le prove a carico di Stasi. Quindi secondo me, quando ora si ascoltano le notizie, dobbiamo ripartire da questo. Come si smonta da dove siamo partiti, questo è il punto.
1: Quindi noi andiamo a raccontare quella che è la verità processuale fino ad oggi. Quindi...
2: E come ci siamo arrivati.
1: Perfetto. Quindi cominciamo da?
2: Dalla telefonata.
1: Perfetto. Noi andiamo adesso ad ascoltare la telefonata che Alberto Stasi fece al 112, insomma ai servizi di 118 di emergenza, al momento in cui trovò il corpo di Chiara Poggi.
3: Sì, è stata quell'ambulanza che c'è Giovanni Pascoli a Garlasco.
4: A Garlasco?
3: Sì.
4: Via Giovanni Pascoli al numero?
3: È 29, la via senza uscita, la trovo subito.
4: Come?
3: È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro.
4: Ma cosa succede?
3: Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva.
4: Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede?
3: E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra.
4: In strada o in casa?
3: No, in casa.
4: Sì, ma è una sua parente?
3: No, è la mia fidanzata.
4: Quanti anni ha questa persona?
3: 26.
4: Ma lei è in casa adesso?
3: No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo.
1: Questa è la telefonata che fa iniziare praticamente tutto.
2: In molti casi di cronaca si parte da una telefonata al 118, molti casi di cronaca succede. Qui sono le 13.50 del 13 agosto 2007, cioè Alberto Stasi chiama il 118 sostenendo praticamente che ha trovato il corpo della fidanzata. Lui dice non so se è morta, forse è viva, e significa che c'era stato poco prima, questo è evidente. Allora, già questa telefonata, per esempio, durante tutta la vicenda Garlasco 1, se si può dire così, diciamo, è stata analizzata punto per punto, parola per parola, il tono, il modo, il metodo, durante i processi che poi sono seguiti. Però in realtà non c'è un, come posso dire, un catalogo delle telefonate, del tono giusto da tenere, del sentimento, dell'impostazione della voce, eccetera.
1: Ogni situazione fa storia a sé, diciamo.
2: Ogni situazione fa storia a sé, ma va da sé, no? Ripeto, ognuno di noi poi reagisce a modo suo. In ogni caso, lui si presenta in caserma dice sostanzialmente quello che più o meno ha detto al 118. Allora, questa vicenda, la prima vicenda

0: casi dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi in realtà è piena purtroppo anche di errori a livello investigativo. Voi sapete che la cosa più importante che c'è al momento in cui si verifica un delitto è l'analisi della scena del crimine, cioè dove è avvenuto il delitto.
1: Quindi bisogna mettere in ghiaccio quello che è...
0: Esatto, cioè va isolato da qualsiasi tipo di contaminazione esterna. Perché? Perché come dico io spesso nei miei incontri, la scena del crimine parla per lo più e dicendoci come è avvenuto, cioè ci sono delle tracce, a base alle tracce magari riusciamo a capire come è avvenuto, con che dinamica, dove è avvenuta l'aggressione, con quale arma, tutta una serie di elementi che ovviamente poi andranno analizzati. Ecco, nella scena del crimine di Carlasco e dell'omicidio di Chiara Poggi si è fatto tutto quello che non dovrebbe essere fatto in una scena del crimine, perché l'abbiamo detto, no, non va contaminata. Ecco, per esempio, c'è stato 25 persone sono entrate in quella casa e nessuno, compreso il pubblico ministero, indossava i calzari. Quello ovviamente, sono entrati con le scarpe senza nessun tipo di precauzione, tant'è vero che il pubblico ministero qualche giorno dopo ha dovuto sequestrare tutte le scarpe di tutte le persone
1: per escluderle
0: dalla scena, certo, del crimine. Qualcuno è scivolato su una macchia di sangue, qualcuno ha avuto si è sentito male, qualcun altro è andato al bagno,
1: c'era il gatto libero,
0: il gatto è il più bello di tutti, è stato lasciato libero di girare in casa e quindi portare tracce dappertutto. Quindi stiamo parlando di... Ma la cosa più grave, ecco, questo lo volevo dire, è che già dalle foto di qualche giorno dopo fatte sul corpo della povera Chiara Poggi risultava un'impronta insanguinata e probabilmente era quella dell'assassino, probabilmente, perché non lo sapremo mai, in quanto quella impronta sul pigiama di Chiara Poggi, è stata trovata in pigiama, è stata cancellata, perché quando hanno portato fuori il corpo lo hanno appoggiato un momento in terra e hanno cancellato quell'impronta, perché l'hanno appoggiata su un'altra macchia di sangue. Quindi ecco, questo è tutto quello che non dovrebbe essere fatto, perché questo ovviamente comporta delle contaminazioni incredibili. Chiara Poggi è stata trovata in fondo alle scale sul nono gradino, che dalla casa di Chiara Poggi, dal piano terra della casa di Chiara Poggi, portava ad un seminterrato. Potete pensare che c'è la porta d'ingresso, c'è un salottino, poi c'è un disimpegno con più o meno a metà a sinistra la porta a soffietto, che sarà un particolare importante per le indagini, che porta a questo scantinato, e davanti c'è una saletta TV sostanzialmente, no? Dove era stato ritrovato la colazione non ancora consumata di Chiara Poggi, per lo più lasciata lì a metà, e dove c'era la televisione accesa a un volume molto basso. Ecco, in quella porta che dicevo dentro il disimpegno, aprendola, c'è una scala che va giù e fa a un certo punto una curva, una svolta a 90 gradi.
1: Un angolo.
0: Va bene, un angolo a 90 gradi. Chiara Poggi è stata trovata praticamente nel nono scalino, e pare, da quello che si è rilevato, che in realtà la sua agonia sia durata mezz'ora da quando è stata lanciata lì, e che il corpo sia via via scivolato in fondo e che all'inizio fosse in una parte superiore. Ecco, il corpo di Chiara Poggi in quel momento non viene pesato. Perché è importante il peso del corpo? Perché il rapporto tra peso del corpo, temperatura esterna e temperatura interna del corpo fa capire più o meno quando è avvenuta la morte.
1: È una delle caratteristiche che si va a vedere per determinare quando appunto è successo.
0: Esatto.
1: Come si vede, diciamo, nei film, nei telefilm.
0: Ti restringe un po' il campo, no? Però dall'autopsia gli hanno fatto, il problema è quello, dall'autopsia gli hanno fatto. Sostanzialmente questo dato non ce l'avevano e hanno dovuto ipotizzare. Allora, quali riferimenti hanno preso all'inizio? Alle 9:12 Chiara Poggi disinserisce l'allarme di casa per aprire a quello che probabilmente sarà il suo assassino.
1: Quindi già questo fa intuire che forse lo conosceva.
0: E questo sì, anche perché ha aperto in pigiama, si era alzata da poco, era in vacanza, in quel periodo tutta la sua famiglia era fuori Carlasco, erano rimasti solo lei e Alberto Stasi, che comunque stava a 800 metri da lei, e l'avevano presa un po', siccome erano fidanzati da 4 anni, come una sorta di prova di convivenza. Ecco, quindi lei probabilmente lo conosceva il suo assassino, perché gli ha aperto, diciamo, in maniera informale, no? Essendo una ragazza, da quelle informazioni che poi hanno preso, molto pudica, molto riservata, non avrebbe certo aperto così a uno sconosciuto. Quindi dalle 9:12 lei disinserisce l'allarme e poi il corpo viene trovato da Alberto Stasi intorno alle 13:45. Quindi diciamo, è morta in questo arco di tempo. Con maggiore centratura, dice il medico legale, tra le 11:00 e 11:30, specificando però il medico legale che quella era una sua opinione e che questa opinione era chiaramente smentibile, non aveva valore scientifico.
1: Non c'erano prove oggettive che confermavano sicuramente ogni ragionevole dubbio che fosse quella la fascia.
0: Era una sua idea. Quindi a quel punto la prima persona che viene sentita, ovviamente come sempre succede in questi casi, oltre all'analisi della scena del crimine, poi ne parleremo, è Stasi, cioè è la prima persona che ha visto purtroppo il corpo senza vita. E lui racconta che quella mattina lui era a casa a lavorare alla tesi, va bene? Aveva chiamato Chiara Poggi, in effetti risulta, sia al telefono cellulare che al telefono fisso di casa, senza avere risposta. La prima telefonata è alle 9:45 e l'ultima alle 13:30, dove eventualmente poi evidentemente lui decide di andare a casa di Chiara. Gli chiedono, siccome la scena del crimine ha veramente macchie di sangue ovunque, poi ne parleremo più nello specifico, gli chiedono con quali scarpe si è entrato. E quelle scarpe, lui dice, quelle che ho ai piedi in quel momento, cioè,
1: e qui cominciano un po' di contraddizioni nel racconto,
0: esatto,
1: di Stasi.
0: Perché erano un paio di Lacoste, va bene, con suola all'isca dei pesci,
1: quindi riconoscibilissime, diciamo.
0: Il problema è che impronte di questo tipo in quella casa non ce n'erano, ma c'erano altre impronte taglia 42 con scarpa con suola a pallini. Stasi porta il 42 e però c'aveva queste scarpe all'isca di pesce che non c'erano in casa, ma c'erano quest'altre a pallini. Quindi gliel'hanno sequestrate, ma queste scarpe erano intonse, non avevano nessun tipo di macchia di sangue. Le macchie di sangue che erano ovunque, il primo sospetto che viene, che ovviamente non è una prova, è una suggestione investigativa.
1: Certo.
0: La prima cosa che viene da dire è: ma come ha fatto questo a camminare lì dentro senza sporcarsi di sangue? Va bene?
1: E questo che lui abbia camminato è certo, perché lui ha telefonato dicendo di aver visto il corpo.
0: Racconta che lui è andato con la sua Golf nera a casa di Chiara, è entrato, va bene? E quando è entrato poi l'ha cercata un po' in giro. Prima è andato in cucina, la cucina è subito sulla sinistra dopo l'ingresso. Poi ha camminato nel salottino, ma lì evidentemente non c'era. L'ha cercata nella saletta TV che vi dicevo, dall'altra parte del corridoio. L'ha cercata in bagno e poi ha aperto quella porta. Attenzione, vi è fondamentale. Le dicevo, la porta è a soffietto, quindi scorre, va bene? Quella porta a soffietto si apre mettendo una mano al centro, ok, della porta. E poi, dove in effetti ci sono le impronte di Stasi, e poi si scorre. Da lì il corpo di Chiara Poggi non si vede. Per vedere il corpo di Chiara Poggi bisogna fare almeno uno scalino in giù, in cui lo vedi sporgendoti, se non addirittura due.
1: Su dei gradini pieni di sangue, però.
0: Su dei gradini pieni di sangue. Lì ovviamente il corpo è stato lanciato di sotto dall'assassino di Chiara Poggi. Quindi tutte queste cose sono suggestioni. Le suggestioni non sono mai una prova, ma quantomeno meritano degli approfondimenti. Ovviamente Stasi è stato attenzionato, quindi messo sotto controllo il telefono, controllati i suoi movimenti, eccetera, eccetera. Poi si ritorna a quella che è l'analisi della scena del crimine. L'analisi della scena del crimine dice semplicemente che, come è avvenuta, sono riusciti a ricostruire, nonostante le contaminazioni, come è avvenuta l'aggressione. Allora, l'aggressione l'hanno ricostruita attraverso un metodo che era stato usato in Italia, se non mi ricordo male, ma poi lo rivedremo, a Novi Ligure per il caso di Erika e Omar, vi ricordate, no? I due ragazzi minorenni. Allora, Bloodstain Pattern Analysis, voi dovete pensare che è una scienza sostanzialmente, è un metodo di indagine che studia le macchie di sangue sulla scena del crimine per capire cosa le ha provocate.
1: E come sono state prodotte in quel modo.
0: Esatto, cioè voi pensate, un esempio che faccio sempre io, di intingere un pennello in un secchio di vernice, ok? La pennellata lineare sul muro denota che qualcuno ha pennellato. Le gocce in terra denotano che magari uno è stato fermo e gli gocciolava. Se qualcuno ne ha intinto troppo nella vernice, magari lo alza per fare la pennellata, lascerà i segni sul soffitto. Quindi uno vede i segni sul soffitto e dice: vedi, questo è quando ha tirato sul pennello, vedi, qui è dove ha dipinto, qui è dove si è fermato un attimo e il pennello ha colato in terra. La Bloodstain Pattern Analysis più o meno è la stessa cosa. E cosa viene fuori? Viene fuori che l'aggressione a Chiara Poggi è avvenuta in due occasioni. All'inizio Chiara Poggi disinserisce, fa entrare il suo assassino, e vanno prima in cucina, poi dopo la prima aggressione avviene tra la cucina e le scale che portano al piano di sopra, che sono appena sulla sinistra in cucina. Prima aggressione con un oggetto contundente, l'arma del delitto non verrà trovata mai.
1: Ecco, questa è una cosa fondamentale, perché l'arma in questi anni non è mai venuta
0: mai
1: fuori,
0: trovata.
1: Si ipotizza un martello, un qualcosa
0: si
1: di...
0: Si ipotizza un martello perché il tipo di lesioni che le sono state provocate sono da oggetto contundente, non da taglio, ok? Quindi lei è stata aggredita prima lì, tant'è che davanti, per tornare a Bloodstain Pattern Analysis, davanti a quelle scale c'era una macchia di sangue molto grande, una pozza. Questo significa che il corpo di Chiara Poggi è stato lì disteso per un po' di tempo, che lei era inerme in terra, e quindi provoca la pozza di sangue. L'assassino poi pare si sia seduto sul divano, va bene? Si è seduto sul divano e lo si nota dal fatto che ci sono state trovate delle gocce di sangue che probabilmente sono colate dall'arma.
1: Quindi qualcuno è rimasto seduto sul divano e con quest'arma gocciolante.
0: Un dolo d'impeto, lui probabilmente non la voleva uccidere, l'ha deciso all'ultimo momento. Questo
1: magari per qualcosa nel dialogo, nell'incontro.
0: Questo vedremo, perché il movente, poi la certezza del movente non si è mai avuta. Comunque magari dopo la prima aggressione uno rimane un attimo, si siede sul divano. Poi dopo ha trascinato il corpo, ci sono tracce di sangue da trascinamento, fino ad arrivare alla porta di quel disimpegno, e lì c'è un'altra aggressione, perché probabilmente Chiara si è rianimata e ha provato a lottare. E lì ci sono schizzi di sangue sulle pareti che derivano dal colpo alla testa, dai colpi alla testa. Voglio pensare come una goccia che arriva in un recipiente d'acqua, come fa le gocce, le altre schizzano, no? È simile. Poi è stata portata davanti a quella porta a soffietto
1: e lanciata
0: di sotto, trascinata fino a un certo punto e lanciata di sotto. Questa è la dinamica. I colpi ne ha subiti dai 10 ai 15, non è facile ristabilirlo, perché non è che tanti colpi dati nello stesso punto, spesso e volentieri si sovrappongono e non è facile contarli. E quindi questo è quello che pensiamo sia successo, che hanno pensato gli investigatori, e che sia successo. A questo punto Stasi ha un alibi, che è quello, dice lui, della tesi. Lui era a casa a fare la tesi.
1: In quella fascia oraria in cui si presume sia successa.
0: In quella fascia oraria, in quel momento c'era tra l'11 e l'11.30, no? Lui dice... E allora gli prendono il computer per analizzarlo.
1: Ancora in questa fase Stasi non è indagato.
0: No, Stasi non è indagato.
1: Non
0: Stasi...
1: c'è nessuno indagato in questa fase.
0: Stasi è... Ci sono solo dei sospetti nei suoi casi, per quello abbiamo detto le scarpe pulite, impronte, c'erano delle impronte suoi in bagno, sue, di un anulare, e poi lo scopriremo, in un dispenser del sapone in bagno. C'era le famose impronte a pallini anziché all'isca di pesce, tutte queste cose qui. Quindi lui è attenzionato. Punta però un testimone oculare che non ha visto ovviamente l'omicidio, ma che dà un elemento molto importante, sarà intervistata in tutte le televisioni, perché quello che sta succedendo ora ad Assempio a livello mediatico successe allora a Stasi, vediamo come siamo morali. Una signora, Franca Bermani, era davanti alla villa dei Poggi e dice che alle 9:10 ha visto una bicicletta nera da donna appoggiata al muretto della recinzione della casa.
1: Che poi tornerà questa bicicletta nera nell'indagine.
0: E la verrà, sequestreranno ben 7 anni dopo. E questa è una cosa fondamentale. Che poi però quando lei riesce da all'esterno alle 10:20 non rivede più. Ok? Allora, a questo punto, come faceva lei a sapere con precisione questi orari? Lei lo spiega dicendo io guardo l'orologio in continuazione e quindi avendo questa abitudine
1: associato un'ora particolare alla visione della bicicletta nera,
0: perché poi quello era successo, non era cosa da poco, quindi i memori
1: rimane,
0: i ricordi ti entrano di più nella testa,
1: ti ricordi bene cosa, dove eri e cosa facevi in quel momento particolare.
0: Esatto, lo sappiamo tutti, no? Durante l'11 settembre tutti ci ricordiamo dove
1: esattamente
0: eravamo.
1: Il momento preciso della
0: esatto. Allora cosa succede a quel punto? I carabinieri chiedono alla famiglia di Stasi, separatamente ai genitori di Stasi e a Stasi stesso, che biciclette hanno. I genitori di Stasi parlano di una bicicletta bordeaux da uomo, di una specie di graziella, diciamo così, rossa, e di una bicicletta nera da donna. Stasi invece dice la bicicletta graziella, la bicicletta bordeaux da uomo, e non cita la bicicletta nera da donna. Allora cosa succede? Succede il maresciallo Carnetto, che poi purtroppo è diventato famoso alle cronache, viene mandato nell'azienda della famiglia Stasi.
1: Maresciallo Carnetto, che era uno degli investigatori, diciamo,
0: era comandante della stazione Garlasco.
1: Okay.
0: Ok. Viene mandato lì per cercare questa benedetta bicicletta. Ok. Che tutte intanto le biciclette, anche le auto di Stasi, vengono sequestrate, compresa le biciclette e le auto di Chiara Poggi, si è voluto fare le cose in grande, no?
1: Però ci siamo dimenticati di una cosa.
0: La bicicletta. Vai a vedere questa bicicletta, perché le biciclette erano nell'azienda. Questo ha detto il babbo di Stasi. Va, vede una bicicletta nera da donna, ma non la fotografa, non la sequestra.
1: Perché?
0: La lascia lì. Perché? Perché dirà, quando gli verrà chiesto spiegazioni su questo comportamento, dirà: vabbè, ma io sono andato lì, siccome ho assistito all'esame della Bermani e la descrizione di quella bicicletta non coincideva con quello che ho visto io, allora non ho fatto niente. E solo che lui all'esame della Bermani, dove lei l'ha descritto, non c'era, perché dal verbale non risulta presente. Quindi lui non ha sentito la descrizione. Perché non l'abbia sequestrata non si sa. Fatto sta che anni dopo lui è stato condannato per falsa testimonianza, perché ripeterà queste parole anche durante il processo di primo grado, e poi verrà scagionato in appello, cioè prosciolto in appello per la prescrizione.
1: Quindi allora Stasi è sempre libero, non è indagato, ma ci sono un po' di contraddizioni nel suo racconto, ci sono le scarpe pulite, c'è questa bicicletta che non sappiamo se c'è o non c'è, però poi c'è qualcosa ancora che arriva e che poi lo farà diventare ufficialmente iscritto nel registro degli indagati una settimana dopo circa l'omicidio.
0: Il 20 agosto.
1: Esattamente una settimana.
0: Lui viene iscritto il 20 agosto, quando viene riesumato il cadavere di Chiara Poggi, perché si sono resi conto che nella casa non avevano preso, cioè non avevano preso le sue impronte, per escluderle dalla scena del crimine.
1: Le impronte di Chiara.
0: Le impronte di Chiara. Se ne sono dimenticati. Quindi hanno fatto il funerale a Chiara, poi il 20 agosto l'hanno riesumata per prendergli le impronte e quel giorno stesso Stasi viene iscritto nel registro degli indagati, cioè da quel momento si è iscritto nel registro degli indagati. E invece poi Stasi verrà poco dopo, tra l'altro, arrestato, gli viene posto il fermo. Il fermo, quando ci sono indizi di colpevolezza a tuo carico, per evitare, ok, che tu possa scappare, mettiamo il caso, è una delle motivazioni tipiche, allora ti fanno il fermo, cioè ti arrestano, ok? Dopo il fermo ti fanno un interrogatorio. Su quali elementi si basava la richiesta di fermo fatta dal pubblico ministero? Il pubblico ministero è quello che sovraintende, comanda le indagini, ok? Quali erano gli indizi a carico di Stasi? La contraddizione delle scarpe, il fatto che abbia descritto Chiara Poggi in maniera particolare, con grandi particolari, nonostante le tapparelle fossero abbassate, e poi hanno trovato del DNA che forse era sangue di Carapoggi sui pedali della bicicletta Bordeaux,
1: non quella
0: non nera.
1: Okay.
0: E quindi gli chiedono conto di questa cosa e l'interrogatore ce l'abbiamo.
1: Bene, lo ascoltiamo subito o ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano?
0: Ascoltiamo un brano.
1: Molto bene, torniamo fra pochi minuti con La giustizia spiegata a mia nonna.

0: torniamo a raccontare l'omicidio di Chiara Poggi e le indagini che hanno portato poi alla condanna di Alberto Stasi. Siamo arrivati al momento in cui Alberto Stasi viene ufficialmente iscritto nel registro degli indagati e viene sottoposto a fermo e viene arrestato.
1: L'interrogatorio, quindi.
0: Perfetto,
1: sentiamo.
0: Quindi andiamo ad ascoltare l'interrogatorio di Alberto Stasi. È un audio che è preso da una trasmissione televisiva, quindi
1: un enorme crime su YouTube, uno dei tanti crime.
0: Perfetto, e quindi andiamo ad ascoltare quello che Alberto Stasi ha detto durante questo interrogatorio.
2: E il sangue di Chiara sui pedali della tua bicicletta?
3: Ne stavamo parlando prima, l'unica cosa che mi può venire in mente è che tra il 5 e il 13 sono tornato da Londra e sono andato a casa di Chiara con quella bicicletta, una volta sola. E perché il mio vicino aveva il telecomando del cancello, se non potevo utilizzare la mia auto. E lei in quel periodo aveva il ciclo strada, l'unica cosa per cui io posso immaginare di avere quel sangue sui pedali, perché non l'ho usata. Io quel lunedì mattina sono rimasta a casa mia fino alle 13.40.
2: Quindi Chiara aveva il ciclo mestruale?
3: Sì, quello.
2: Credi sì?
3: No, in quel periodo sì, ce l'avevo.
2: E quindi?
3: L'unica idea che mi può venire in mente.
2: L'unica idea che mi può venire in mente?
3: È che avendo il ciclo magari avete testato, non so, una sua goccia del ciclo mestruale, o delle gocce, non lo so.
2: Ma scusami, con questa bicicletta ci sei andato tu?
3: Io mi sono recato da casa mia a casa di Chiara.
2: E Chiara come c'è salita sulla bicicletta?
3: Ma Chiara non è salita sulla bicicletta.
2: Ah.
3: Io sono arrivato a casa di Chiara con la mia bicicletta, con questa bicicletta. È l'unica idea che ho, perché io non ho usato quella bicicletta in altre occasioni come il 13. Io sono rimasto a casa mia.
2: Spieghi quando e dove avresti pestato il sangue mestruale di Chiara?
3: Non lo so, non ce l'hai pensato neanche fino adesso. Nel senso, l'unica cosa...
2: Forse è stato che cominci a pensarci, Alberto.
3: Non ho fatto nulla da Chiara. Lei, non ho fatto nulla da Chiara.
2: Alberto, mi devi spiegare che cosa ci faceva il sangue di Chiara su tutti e due i pedali della tua bicicletta.
3: Non lo so. Oltre a quella idea, non lo so. È l'unica cosa. No, è l'unica
2: se
3: cosa
2: tu l'hai
3: che
2: pestato
3: posso...
2: il sangue di Chiara, immagino che da qualche parte ti sarai reso conto di aver pestato il sangue di Chiara. Cioè Chiara andava in giro perdendo il sangue mestruale per casa.
3: No, me ne sono reso conto. L'unica idea per cui mi può venire in mente che in quel periodo aveva il ciclo mestruale e posso aver pestato, non so, alcune sue gocce di sangue se mai le avesse perse. Io non
2: ma
3: lo
2: ti
3: so.
2: Ma ti rendi conto di quello che cosa stai dicendo?
0: E poi la testimonianza continua. Chi è che sta parlando, interrogando?
1: Allora, il pubblico ministero sta interrogando Alberto Stasi, che risponde che dalle risposte che abbiamo sentito Alberto Stasi. Ora io so che può essere molto suggestivo una cosa di questo genere, però in realtà non lo è, tant'è che come funziona quando c'è un fermo? Quando c'è un fermo il pubblico ministero ferma, ok, di sua iniziativa, poi però deve chiedere la convalida, ovviamente non può aspettare l'autorizzazione del GIP. Il GIP è il giudice per le indagini preliminari, cioè quello che coordina, diciamo, non le indagini, perché non le fa lui, ma è quello che garantisce che le richieste che gli vengano fatte ovviamente siano fondate o meno. In questo caso, per esempio, respinge il fermo di Stasi, il GIP. Perché, allora dicevo, il pubblico ministero per agire tempestivamente lo ferma e poi chiede l'autorizzazione, okay? Gli fa l'interrogatorio e poi trasferisce tutto al GIP per l'autorizzazione. Il GIP non glielo convalida e infatti Stasi verrà liberato dopo pochi giorni. Perché questo? Perché le prove, gli indizi in questo caso, che sono differenti dalle prove a carico di Stasi elencati dal pubblico ministero, in realtà non sono così solidi. Perché? Perché per esempio la risposta che ha dato Stasi su questa questione del sangue sui pedali, ribadisco, della bicicletta Bordeaux e non nera, va bene? Bordeaux da uomo, non nera, sono risposte che in effetti possono essere suggestive, una persona può anche essere portato a dire ah, è stato lui, però in realtà noi dobbiamo pensare come ci comporteremo di fronte a una situazione di stress pazzesca come quella di parlare davanti a un pubblico ministero. Vi assicuro che
0: chiunque... E raccontare l'omicidio o comunque affrontare l'omicidio della fidanzata.
1: Eh beh, perché anche qui non è che c'è un metodo codificato. la reazione è questa, non è così. Quindi, come posso dire, si ritorna quasi adolescenti, come quando ci interrogavano a scuola, no? Non si sapeva la risposta, ma provavi a inventarti qualche cosa, no? Il concetto è questo che dice Jeep. La risposta è chiaramente non sta né in cielo né in terra, però potrebbe essere tranquillamente ricondotta a questo, all'ansia del momento. Poi la questione, per esempio, delle tapparelle abbassate, lui ha visto, non poteva vedere il cadavere, l'ha descritto perché evidentemente l'ha visto, è una suggestione sicuramente rilevante, ma deve essere supportata da elementi più importanti, ok? Non basta una suggestione. Quella delle scarpe in effetti è molto rilevante, va bene? In effetti è molto rilevante, però deve essere supportata da altri elementi altrettanto rilevanti, che potrebbero essere le macchie di sangue sulla bicicletta, ma stiamo parlando di una bicicletta da uomo, che non è stata vista sulla scena del crimine. Quindi con questi elementi dice, ok, non abbiamo sufficienti, diciamo, elementi per tenerlo in carcere e viene liberato.
0: E poi c'è anche il RIS che ci mette un bel carico, perché anche loro indagano, ma anche qui c'è una piccola magagna, quanto ho capito.
1: Ricordate, insomma, ricordi, insomma, e il computer di Stasi veniva sequestrato. Ecco, esatto. Il RIS, che è il reparto investigativo scientifico dei Carabinieri, ha 4 sedi in Italia, per il centro Italia a Roma, per il nord Parma, quindi il nostro caso era Parma, per il sud Messina e per la Sardegna c'è Cagliari. Okay? Infatti è stato, se non mi ricordo male, nell'indagine di sempre è stato coinvolta Cagliari, mentre qui c'era il RIS di Parma. Il RIS di Parma è quello che ha fatto la bloodstaining pattern analysis, tutta la scena del crimine, eccetera, eccetera. Quindi questo fa. Quello che non fa però è le analisi informatiche, va bene? Cioè c'è un altro reparto del RIS, dipendente dal RIS, se non mi ricordo male, che si chiama RACIS, che ha anche competenza alle analisi informatiche, ma non è il RIS. Quindi il RIS che cosa fa? Risponde dicendo che in effetti l'alibi di Alberto Stasi è confermato tra le 9 e 35, ok? Le 10 e 17, dove risulta effettivamente che lui abbia lavorato al computer. Quindi la parte dell'omicidio viene più ristretta dalle 9 e 12 alle 9 e 35, quando lui comincia a guardare la tesi. Anzi, all'inizio pare che in realtà lui abbia fatto altro prima di iniziare la tesi, però lo vedremo poi in seguito. Dalle 10 e 17 non ci sono più salvataggi sul computer, quindi non essendoci salvataggi sul computer vuol dire che lui non la usava, okay? Non c'era attività, non c'erano tracce d'attività. Questo è il punto principale, quindi sostanzialmente l'alibi di Stasi è parzialmente confermato, ma non confermato nell'arco di tempo, a quel punto pensiamo sia avvenuto l'omicidio di Chiara Poggi. Poi viene fuori anche un'altra cosa che fa ipotizzare un movente, anche se poi la certezza non c'è. Sul computer di Stasi viene trovata una cartella nominata militare, all'interno della quale ci sono varie foto di aerei o cose.
0: Perché lui era appassionato di...
1: Lui era appassionato, sì, di aerei, insomma, di cose militari. Non so come altrimenti definirle. Ma insomma, all'interno di questa cartelletta c'era una cartella piccolina che era piena di tantissimi, ora vorrei dire migliaia, ma non voglio essere spreciso, ma tanti comunque, e catalogati file porno, video, immagini di tutti i tipi, ok? All'interno di questo cartella più piccola c'era anche alcuni video che lui aveva girato con Chiara, ok? Che vabbè, nell'intimità giustamente ognuno, se è consenziente, fa quello che vuole. Si nota però che la sera prima dell'omicidio di Chiara Poggi, vale a dire la sera del 12, in cui Alberto e Chiara erano insieme a casa di Chiara e hanno mangiato una pizza insieme, poi Alberto ha lavorato alla tesi e Chiara ha guardato il film Lo Squalo, c'è stato un momento in cui Alberto si è allontanato. Perché? Perché uscendo un attimo di casa, da casa di Chiara Poggi, vede in lontananza dei lampi di un temporale, si ricorda di avere il cane a casa, che ha paura dei tuoni, quindi va a casa, lo mette in garage che sente meno i tuoni e sta più tranquillo, rientra a casa di Chiara. In quell'arco di tempo pare, e poi diremo perché pare, e non c'è la certezza, che Chiara abbia scaricato nella sua penna USB le foto della vacanza di Londra che hanno fatto insieme
0: pochi giorni prima.
1: Esatto. Okay. In queste foto della vacanza di Londra c'erano alcune foto di Chiara, ma c'erano anche tante foto di fondoschiena e scarpe, piedi, di altre ragazze a Londra. Ok? Allora la procura si convince che è stato quello, forse, ma non ha le prove,
0: che ha fatto scattare il raptus.
1: Probabilmente hanno litigato, probabilmente perché Alberto Stasi non dormirà a casa di Chiara, tornerà a casa sua. Il giorno dopo dice torna, provano a chiarirsi e poi lui insomma perde la ragione e la uccide. Su queste basi e su un'ulteriore perizia che farà fare il pubblico ministero, non una perizia, una consulenza, cioè ha un suo consulente di parte, il perito è del giudice. Questo consulente di parte dirà che statisticamente è impossibile che Alberto Stasi avesse camminato in quella casa senza sporcarsi. Questa consulenza però non considera le scale, va bene? Con questi elementi, tutti quelli che abbiamo detto, a questo punto la procura chiede il rinvio a giudizio per Alberto Stasi.
0: Quindi si arriva nel 2009, quindi circa 2 anni dopo l'omicidio, e inizia il processo con rito abbreviato. Ricordiamo, esatto, cos'è il rito abbreviato a chi ci ascolta.
1: Allora, rito abbreviato sostanzialmente, allora, all'epoca era possibile anche nei casi di omicidio, ora non è più possibile. Se c'è un reato, insomma, se un processo per il quale è prevista la pena dell'ergastolo, ok, non puoi chiedere il rito abbreviato. Questo è un po' il punto. Allora lo potevi fare. E spesso e volentieri lo facevi proprio quando c'era l'ergastolo, magari, perché con la riduzione di pena magari io non ottenevi l'ergastolo.
0: Non è chiaramente una ammissione di colpa.
1: Non è una ammissione. No, è semplicemente una delle strategie difensive che a volte usano i difensori per dire, ok, chiudiamo il processo nell'udienza preliminare, cioè valutiamo lo stato degli atti che ci sono, che quindi sono quelli del pubblico ministero, ok? E discutiamo su quelli.
0: Perché probabilmente in questo caso la difesa si rende conto che potrebbe scricchiolare l'impianto
1: accusatorio. Ci sono tanti motivi, guarda, non solo questo. Quando si mette male vuoi ridurre il danno, oppure perché le indagini sono fatte a tuo parere talmente male che te ritieni di poter ottenere una soluzione. Guarda, ci sono tantissimi casi in cui si ottiene una soluzione con rito abbreviato, perché stabiliamo questo, le indagini vengono fatte in segreto, cioè l'imputato e il suo difensore non deve conoscere le indagini. Poi in questi casi qui escono sul giornale, ci fanno trasmissioni, le cose trapelano, eccetera, e quindi alla fine si sa lo stesso. Però in generale la genuinità delle indagini è dettata anche dal fatto che rimangono segrete. Quando è che l'avvocato difensore viene a sapere di cosa c'è nel fascicolo delle indagini? Quando le indagini sono concluse, ti arriva un avviso, che volgarmente viene detto un avviso di garanzia, ma in realtà in quel caso si chiama avviso di conclusione delle indagini preliminari, dove ti dice, guarda, io ho indagato nei tuoi confronti, questa è l'ipotesi di reato, ok? Da questo momento puoi avere accesso al fascicolo e quindi preparare una difesa. Detto in parole povere, no? Ma stiamo parlando mia nonna e quindi si fa così. Allora te, l'avvocato, fino a lì non ha toccato palla, quindi a quel punto può vedere le indagini e preparare la difesa. L'avvocato in questo caso, non solo per evitare l'ergastolo, ma soprattutto perché era convinto che le indagini agli atti non fossero sufficienti per condannare Stasi. Erano molte suggestioni ma nessuna prova, va bene? E allora chiede rito abbreviato. Rito abbreviato, in primo grado ci sarà il famoso giudice Vitelli, che ora spesso lo vediamo intervistato, il quale dopo le discussioni, quindi rito abbreviato è così, discute prima il pubblico ministero, poi l'avvocato della famiglia, in questo caso c'era l'avvocato Tizioni, che secondo me poi sarà il vero vincitore di tutta la vicenda, e l'avvocato difensore di Stasi, il professor Giarda, che comunque erano soggetti
0: importanti,
1: di peso, certo. Insomma, non è che c'ero io, tanto ecco, che capissi. Umile avvocato di provincia. Quindi ognuno discute, l'imputato ha l'ultima parola, perché bisogna riequilibrare un po' i rapporti di forza. Te capisci, la procura con i carabinieri, la polizia, le indagini scientifiche, budget, non ti dico illimitato, ma insomma non è che guarda, questo non lo fa perché non c'ho soldi. La procura ha molte più armi, la difesa meno, quindi almeno cerchi di riequilibrare facendo meno facendo, scusa, parlare per ultimo. Discutono, il giudice si ritira a Camera di Consiglio per decidere e quando ritorna non ha la sentenza, ma un foglio, cioè, scusa, 7 fogli di ordinanza. Quando uno torna con 7 fogli di ordinanza...
0: c'è qualcosa che non torna.
1: E ordina 4 perizie. Una medio legale per stabilire la data l'orario della morte di Carapoggi. Una sulle scarpe di Alberto Stasi per capire se in effetti potevano trattenere il sangue. La terza per sul computer di Alberto Stasi per approfondire molto. La quarta invece è un esperimento giudiziale, si chiama così, esperimento giudiziale. Quando si hanno dei dubbi sulla dinamica, in questo caso il dubbio era Alberto Stasi poteva camminare senza pestare le macchie di sangue, questo era il punto. Allora si ricostruisce in questo caso, hanno ricostruito proprio completamente come in un teatro di posa la scena del crimine e hanno fatto degli esperimenti, hanno provato a far camminare lì diverse volte Alberto Stasi. L'avvocato della parte civile Tizzoni disse: ma scusate, perché va ricostruita la scena quando la scena c'è già?
0: Andiamo nella casa.
1: C'è la casa di Carapoggi, andiamo lì, era sotto sequestro, quindi voglio dire, meglio di quello originale non c'è. Vitelli nega questa cosa e dispone che la perizia venga fatta tenendo presente solo le 3 più grosse macchie di sangue, escludendo le altre, riducendole ulteriormente perché nelle parti più esterne si presumeva che fosse stato più secco e quindi ci stesse meno, e che non fossero considerate le scale, ok? Che portavano giù, dove poi è stato trovato il cadavere. Allora, i risultati di queste perizie sono questi. Le scarpe di Stasi in effetti potevano trattenere il sangue. L'orario è compatibile tra le 9.12 e le 9.35, ma quello che veramente viene fuori, che fa saltare il banco...
0: Che è uno dei tantissimi errori...
1: Che è la perizia informatica, indagine. Che si scoprirà quanto è stato grave il danno. La perizia informatica che verrà fatta sul computer di Stasi. In realtà, cosa ci dice il computer di Stasi? Che Stasi, in realtà... ha lavorato alla tesi dalle 9.35 alle 12.15. Va bene? Il RIS aveva detto alle 10.17.
0: Ecco, c'è questa discrepanza.
1: Il RIS non aveva trovato tutti i salvataggi successivi. Lui ha lavorato a questa tesi, ok? Quasi ininterrottamente, perché prima della tesi ha fatto altro che ha a che vedere con quello che aveva sul computer.
0: Probabilmente.
1: Probabilmente. Ma questo lo diano abbastanza certamente, ma comunque mettiamo il dubbio. E comunque sono affari suoi, ci mancherebbe altro. E lo fanno in diversi, ma non lo dicono. Però aveva effettivamente lavorato alla tesi. Quindi, qual era il punto? Poteva Stasi uccidere Carapoggi in quell'arco di tempo, tornare a casa con la famosa bicicletta nera che non è stata sequestrata, poi mettersi alla tesi? E poi chiamare a casa di Carapoggi per crearsi un alibi? La difesa dice di no. Non c'è il tempo materiale. La difesa della parte civile, che è della famiglia Poggi, dice che è possibile e produce addirittura un video autoprodotto con degli attori in cui calcola il tempo e dimostra che tutto era possibile in 10 minuti. Va bene? L'accusa a quel punto è all'angolo.
0: Torniamo però al computer, perché non abbiamo detto l'errore grosso del computer, che è un'altra delle cose clamorose.
1: È stato trovato sostanzialmente una compromissione dei dati del computer di circa il 72%, vale a dire, quando sequestri un dispositivo informatico, te cosa fai? Sequestri un dispositivo informatico e fai la copia forense, ok? Cioè, io ho un computer davanti a me in questo momento, se viene sequestrato, fanno la copia forense, cioè gli fanno la fotografia di com'è il computer nel momento in cui l'ho consegnato, quindi fai il temporaneo, la cronologia, tutto questo, va bene? Deve essere intonso il computer quando lo dai.
0: È come mettere un reperto dentro un sacchetto e chiuderlo.
1: Esatto, non lo devi modificare. Dopo, quando hai fatto la copia di com'era, puoi anche cercare, modificarlo, addirittura restituirlo al padrone, ma prima senza la copia forense. E cosa è successo? I carabinieri avevano sequestrato il computer, aperto il computer, messo delle loro, fatto delle esplorazioni che il perito definirà incaute, esplorazioni, aperto file, chiudendo file, mettendo la loro penna, scaricando, quindi alterando quella che era lo stato del computer. Voi dovete pensare al computer, detto un po' di povere, come una scatola dove via via ci lavorate, ci mettete già roba dentro, va bene? Ma se poi piano piano te metti altra roba e la sposti, la sovrascrivi, quello che c'era prima non esiste più.
0: Certo.
1: Nonostante il 72% di compromissione trovano questi dati, che in effetti confermano in parte l'alibi di Stasi. Però l'errore è madornale, perché cosa c'era in quell'altro 72%? Non lo sapremo mai. Magari cose lo scagionavano o che lo compromettevano, ma noi non lo sappiamo. Capito? Questo è il problema.
0: Certo.
1: Chiara Poggi avrà scaricato quelle foto, ma non sappiamo se l'ha viste, perché era tra le cose che sono state
0: cancellate, compromesse.
1: Okay? Allora, cosa succede? In tutte queste perizie, quello che verrà fuori, Stasi verrà assolto in primo grado.
0: Dopo una ringa dell'avvocato di oltre 10 ore, mi ricordo.
1: Sì, 10 ore. L'avvocato Giarda parlerà per più di 10 ore sostanzialmente, sì, perché quando discutiamo, facciamo la discussione finale dove tiriamo un po' le fila del processo, non è che abbiamo un termine.
0: Cioè, nemmeno ecco nel rito abbreviato
1: possiamo parlare quanto vogliamo, e di fronte a un reato così grave, a un delitto così grave, è chiaro che uno si prende il tempo, perché lì ne va della vita del suo assistito.
0: Okay. Quindi la soluzione, leggo, con la formula ex articolo 530,2 del codice di procedura penale,
1: che è la vecchia insufficienza di prove, cioè non l'abbiamo assolto perché pensiamo che in assoluto sia innocente, ma non abbiamo prove sufficienti.
0: Il classico indubbio pro reo.
1: Esatto, perché se in Italia si condanna quando, dice il codice di procedura penale, si ha prove al di là di ogni ragionevole dubbio. Se una spiegazione alternativa, per quanto improbabile, esiste, non lo puoi condannare. Va bene? Questo è. Vanno in appello, l'avvocato della famiglia Poggi chiede l'integrazione della perizia, soprattutto dell'esperimento giudiziale, allargandolo alle scale, ma gli viene rifiutato. Chiede che venga acquisita finalmente la bicicletta nera da donna, gli viene rifiutato perché il maresciallo Carnetto aveva già testimoniato dicendo che quella non era la bicicletta descritta.
0: E quindi non c'era necessità di acquisirla agli altri.
1: Esatto, dice, ce l'ha detto il maresciallo, quindi non abbiamo. Il giudice Fitelli dirà che ci sono poche certezze nelle motivazioni della sentenza, ma le poche che ci sono dicono che l'assassino aveva una bicicletta nera da donna. Ok? Dirà questo.
0: Ricordiamocelo, perché ci tornerà poi utile dopo.
1: Ci tornerà poi utile
0: tra
1: dopo.
0: Poco,
1: tanto qui andiamo
0: a
1: abbastanza veloce.
0: Certo.
1: Nel senso che l'appello conferma la sentenza d'assoluzione. Quindi, quando si va in Cassazione nel 2013, si ha già due sentenze, una in primo grado. Il primo grado è il processo che vedete in televisione, quello classico, integro, ok? Anche se in questo caso celebrato rito abbreviato. Il rito d'appello, invece, è diverso, si fa con un'udienza sola per lo più, salvo qualche integrazione che chiede la Corte, ma si contesta le motivazioni della prima sentenza, ok? Si contestano quelle. E questo è il discorso. E la Corte d'Appello può confermare o respingere l'appello.
0: E in questo caso ha confermato l'assoluzione.
1: Stasi si presenta in Cassazione, a giudizio in Cassazione nel 2013, con due assoluzioni. Ok? Ma la Cassazione cambia un po' il vento, perché l'idea che ci avevano anche a livello mediatico, anche difensori di Stasi, ma anche legittimamente, è che qui chiudiamo.
0: Certo, dopo due assoluzioni.
1: Qui chiudiamo. E invece la Cassazione, che è un'altra cosa rispetto al primo grado dell'appello, e ora brevemente lo spieghiamo.
0: Non va nel merito, quindi non fa indagini.
1: Si dice che la Cassazione è un grado di legittimità, cioè non dice, detto in parole povere per spiegarlo, perché la Cassazione è molto complessa. Voi pensate che noi avvocati, per diventare cassazionisti e quindi poter andare in Cassazione, dobbiamo esercitare prima per 12 anni, perché ci vuole una particolare esperienza e preparazione. Il vostro eroe è cassazionista, ma questo rimango un umile avvocato di provincia.
0: Certo.
1: Detto questo, non è un merito, insomma, significa anche che sei invecchiato. Detto questo, si va in Cassazione. La Cassazione cosa può fare? Valuta se il procedimento, detto in parole povere, logico della sentenza della motivazione del giudice, torna, ok? È logico, te hai deciso così.
0: Il metodo usato per arrivare alla soluzione,
1: esatto,
0: in questo
1: hai
0: caso.
1: Hai argomentato così. L'argomentazione giustifica la tua decisione o hai lasciato da parte qualche cosa? Quindi non dice hai torto o ragione, ma dice, per esempio, vabbè, non hai, sei arrivato, però alcune cose non l'hai valutate, rivalutale. E quello succede, cioè dice la Cassazione, non puoi giudicare positiva una perizia che è di fatto monca, perché te hai ignorato delle parti della scena del crimine, tra cui quelle fondamentali, le scale, e sei giunto a delle conclusioni, cioè che Alberto Stasi poteva camminare senza pestare le macchie di sangue, ma escludendo una parte fondamentale. E quindi rifatelo, questo aspetto.
0: Tenendo conto di queste prescrizioni.
1: Ma altro poi, dice la Cassazione, per favore sequestrate quella benedetta bicicletta da donna, quella nera, che verrà sequestrata in effetti 7 anni dopo.
0: Solo perché la Cassazione lo suggerisce.
1: Esatto. E si arriva quindi in appello.
0: Perché la Cassazione, diciamo, riporta indietro l'orologio all'ultima sentenza, quindi quella,
1: esatto,
0: di appello.
1: Non la stessa Corte d'Appello, ha un'altra sezione,
0: certo,
1: perché quella si è già pronunciata e quindi, come posso dire, ha già un orientamento. Si rifà con queste prescrizioni, non tutto il processo, rifate questa cosa, va bene? Fate delle perizie. E nell'appello bis di Stasi, che si celebra nel 2014, in effetti vengono fatte 3 perizie abbastanza importanti, cioè una perizia geomatica, però nella casa dei Poggi, cioè un incrocio tra analisi della scena del crimine e calcoli geometrici, comprese le scale, che quindi cercano di capire se la camminata di Stasi poteva passare di lì, insieme a tutte le altre macchie, non le 3 di Vitelli, ma tutte le altre macchie, se poteva passare nel mezzo senza, ok?
0: Sporcarsi.
1: Per vedere se le scarpe di Stasi potevano trattenere il sangue, addirittura uno dei periti si taglierà, farà colare dei pezzi del suo sangue sulle mattonelle di casa Poggi, poi ci cammina sopra da fresco, sangue fresco, lo fa seccare, ci cammina sopra, cioè fa tutta una serie di esperimenti.
0: Va anche, monta anche in macchina con
1: monta,
0: le scarpe.
1: Ogni volta che
0: sporche.
1: Pesta la macchia di sangue, va in macchina per vedere se poi ci sono sui tappetini, perché sui tappetini della macchina di Stasi non c'erano tracce di sangue, nemmeno lì. E tutte le sperimentazioni che lui fa, vede in tutte, vede che le macchie di sangue sui tappetini ci sono.
0: Quindi era impossibile che Stasi vedesse il corpo di Chiara Poggi senza avere le
1: senza
0: tracce
1: macchiarsi
0: di sangue.
1: Di sangue e non lasciarle né sulle sue scarpe né sulla sua macchina. L'ultima cosa, un medio legale per capire come Chiara Poggi avesse fatto a scivolare, addirittura si butterà sulle scale del seminterrato. Quindi tutte queste prove insieme e la bicicletta nera da donna è il vero...
0: Arriviamo forse alla prova più importante per di questo.
1: L'avvocato Tizzoni cosa fa? Lui vede questa
0: parte
1: bicicletta.
0: Parte civile della famiglia Poggi.
1: Vede questa bicicletta da donna e non gli torna, perché lui è un appassionato di biciclette, non gli tornano quei pedali. Perché lui quei pedali l'ha già visti su un altro modello di bicicletta, che c'aveva anche lui, che era l'Umberto Dei, che poi era la stessa bicicletta Bordeaux di Stasi. Dice, ma io quei pedali mi sembrano, fa le opportune, diciamo, per dire brevemente, verifiche, va a chi l'ha venduta, chiama la fabbrica, a quel punto l'aveva rilevata all'Atala e via discorrendo. Va e cosa fa? Si fa dare informazioni e in effetti gli sembravano scambiati quei pedali. Fanno delle analisi anche sui pedali, insomma, le due biciclette, trovano tracce di svitamento e riavvitamento. Quindi è per quello, secondo poi la Corte d'Appello che condannerà Stasi, è per quello che erano sulla bicicletta Bordeaux, perché erano stati scambiati i pedali.
0: Scambiati.
1: Quindi Stasi viene condannato con la riduzione di pena, quindi alla pena che abbiamo detto, che hai detto te all'inizio.
0: 16 anni.
1: C'è
0: un altro piccolo però
1: che mi
0: passaggio.
1: Sono scordato.
0: No, un altro ricorso in Cassazione.
1: L'ultimo. Sì, infatti, dicevo, viene condannato, ok? rivanno in appello, quindi la pena è ridotta quando c'è il rito abbreviato, proprio perché ci hai fatto risparmiare tempo, in caso di condanna ti riduciamo la pena. Vanno in Cassazione e la Cassazione questa volta conferma, e quindi definitivamente, la sentenza di condanna a carico di Stasi, sulle stesse motivazioni che poi sono sorte in appello. Bis, l'appello bis. Ora, finendo.
0: Questo è lo stato attuale dell'arte.
1: Questo è, oggi, ad oggi c'è un colpevole e un indagato.
0: Tutto quello che è venuto fuori negli ultimi mesi per ora rimane lì.
1: Il nuovo processo è, probabilmente si farà su Sempio, deve mettere in discussione, probabilmente, non è sicuro, ma certo, insomma è probabile, deve mettere in discussione questo. Si può pensare quello che vogliamo, ma per la giustizia la verità attualmente, verità processuale, ok, è quella uscita dall'ultima Cassazione. Quindi per ora per la giustizia c'è un colpevole, Stasi. Se l'altra indagine, l'eventuale processo, la revisione del processo, eccetera, eccetera, daranno un'altra storia, perché non ci possono essere
0: due colpevoli
1: per lo stesso delitto,
0: certo,
1: ok? Deve mettere in discussione questo. Bisogna tenerlo presente ogni volta che ascoltiamo le trasmissioni. Poi si può pensare quello che ci pare, ma questo deve crollare e non spostare una cosa da qui a qui, ma deve crollare tutto il castello. Spiego?
0: Certo.
1: Questo siamo.
0: Bene, e questa era la prima puntata della Giustizia spiegata a mia nonna su Radio Diffusione Follonica. È stata una puntata zero, un esperimento, un'oretta di chiacchiere.
1: Speriamo sia andato bene.
0: Speriamo sia andato bene.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa ferendola. È accaduto stamane all'istituto Giovanni Verga al quartiere Collatino di Roma. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante e poi l'avrebbe ferita con il coltello. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'area intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. La presenza dei droni e il dispositivo di sicurezza nella zona sono confermati da un testimone che si trova in questo momento sul posto. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale. Sono circa una cinquantina gli antifascisti che hanno manifestato davanti all'NH di Corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, partecipa al convegno In sicurezza urbana e ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. Lo sport: il GP d'Austria inizia nel segno della KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Espargaró, terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria, code tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. Rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Valdarno. In direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla Fipili, per viabilità esterna che non riceve, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Radio Diffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Esatto. Sono le 15 e 23 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

respirare le volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose, in scena sembrerei solo un buffone.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como.

0: A Parma-Genoa alle 18 Juventus-Atalanta chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
3: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: a domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: lontana.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 16 e 22 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Firenze, code per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli. Code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Lastra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 17 e 22 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
3: We're going to dance and have some fun.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la Marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
0: RDF Notizie.
1: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, ma con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino. Possibilità di qualche rovescio temporale isolato sui rilievi. Temperature in aumento con massime comprese tra 22 e 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti più consistenti. Occasione per rovesci o temporali diurni lungo la fascia appenninica. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra 22 e 27 gradi. Al sud, variabilità diffusa con ampie aperture al mattino e nuvolosità in aumento nelle ore centrali. Rovesci e locali temporali diurni in sviluppo sui rilievi. Temperature in lieve calo con massime tra 23 e 29 gradi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A, comincia a Monza. In campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Firenze, code per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli. Code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: diffusione follonica, ora esatta.
1: Sono le 19:12.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando 70 80 90 Remix Selection. Solo su Radio Diffusione Folonica. 70 80 90 Remix Selection. Remix Selection. Remix Selection.
2: Dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70 80 90 Remix Selection.
3: Stai ascoltando 70 80 90 Remix Selection, solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Stai ascoltando 70 80 90 Remix Selection, solo su Radio Diffusione Follonica.
0: Stai ascoltando 70 80 90 Remix Selection. Solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Radio Diffusione Follonica suona adesso 70 80 90 Remix Selection.
0: Stai ascoltando 70 80 90 Remix Selection. Solo su Radio Diffusione Follonica. 70 80 90 Remix Selection.
5: Remix Selection. Remix Selection.
4: 70 80 90 Remix Selection. 70 80 90 Remix Selection.
6: Il ritmo che unisce le generazioni. Stai ascoltando 70 80 90 Remix Selection.
2: Dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70 80 90 Remix Selection.
7: 70 80 90 Remix Selection.
8: Metti insieme due decenni leggendari. Aggiungi il sound dei migliori remixer. Il risultato? 70 80 Remix Selection. La tua dose di energia è solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Stai ascoltando 70 80 90 Remix Selection, solo su Radio Diffusione Follonica.
0: Stai ascoltando 70 80 90 Remix Selection, solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Radiodiffusione Follonica.
1: Stai ascoltando 70-80-90 Remix Selection, solo su Radiodiffusione Follonica.
2: Radiodiffusione Follonica suona adesso 70-80-90 Remix Selection.
0: Stai ascoltando 70-80-90 Remix Selection. Solo su Radiodiffusione Follonica. 70-80-90 Remix Selection. Remix Selection. Remix Selection. Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A, comincia a Monza. In campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono 4 gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.

0: cade e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la Marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono 4 gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Soulful House, l'aperitivo in musica.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: radiodiffusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 35 minuti.
3: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: È 1:23.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: venerdì e la domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi, Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Come si fa a sopravvivere alla

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.